Eric, kikiptyenechin kapwangai murenik ani ingen iurere mengen inam simoit kikiptyenechin Eric. Atile simoit. Angetil simoit kowile na. Angetil simoit kowile ne. Muruchi, ni chutu number 5. Chito ne serious. Amache atiogunin olenchi. Kaso. Chitane chutu 39.

0: roho anaweza. Anaweza wezi. Anaweza wezi.
1: Choton ko kalgo yu ki bai mete che bo sait somoge in karon na ba petu ta ba rani na matian o isa ka branza o shega chega ituation studio ki guranon waldon bor testai yep che ta che fam tu get up kolinjin
2: John ko kalgo yu ka bai mete en ta che fam